0: 3 from Contessa.
1: Alpha Zero Delta. 3 Yankee Alpha Charlie. A0D3YAC67 Marco.
2: Tampa.